0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiyud Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: E stereo su musica in sua vida.
2: Meia-noite e 41 minutos.

Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Taiu, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.